0: Fort! Ich muss schlafen, ja.
1: Rita! Sofort!
2: Felicità! E tenersi per mano e andare lontano la felicità!